l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

0: Parenzo, Farini Vishnani, Baldascio, Visinara,
1: Raccottule,
0: Caranoiva, Montone, Levate,
1: Otto,
0: Zavrosci, Costanica,
2: Castagna,
0: Grosignano, Tribanno,
1: Buie,
0: Caldania, Savudria,
2: Maggioria,
0: Sociovere,
3: Aderno,
0: Sveta Lucia,
2: Portorose,
0: Strugnano, Isola,
3: Senedella,
0: Lazare, Lazaretto Risano, Villa De Cani,
3: Scopie,
0: Miglie,
2: Muggia,
0: Zaule,
3: Val Rosagra,
0: Trast,
3: Trieste,
2: Sant'Andrea.
4: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.

0: Encarnar Pochi e Camille, cosa vogliamo?
1: Dobbiamo Rani. Lengai kitwa ilute
2: kanunga peleke lengaro
3: yeah yeah sanga sai loru vena jirulio
1: oyala ye oya oyala ye.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...